0: con
1: Tra-banda.
2: Con
1: Tra-banda.
0: Con
2: Tra-banda.
0: Con
2: Tra-banda.
1: Con Tra-banda.
3: 91.4
4: FM, Barcelona.
3: Qué bonito.